passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

portale di Radio Cafè, ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Prendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno. È un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia. Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus. Scopri la digital radio e diventa sempre più green.
1: Radio Caffè. Radio Caffè. La Roma della buona musica.
2: Us kids don't know what we're talking about, that we're too young to understand how the government works.

0: la musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Radio Caffè.
2: Radio Caffè, il est 2h58.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 5h02.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

Benvenuti a tutti, buon lunedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi. Una nuova settimana con tanti argomenti, tanta musica da ascoltare. Oggi tra l'altro giornata importante, perché è l'ultimo giorno di quest'agosto 2026. E tra poco parleremo proprio di questo, di quando finisce un mese così importante come agosto. Quella malinconia che un po' tutti abbiamo, sentiamo dentro di noi. Tra l'altro c'è anche un nome, sarà il primo argomento per quanto riguarda la giornata di oggi.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Oggi, cari amici di The Mag, è l'ultimo giorno di agosto, il 31 di agosto, un lunedì. Tra l'altro finisce un mese importante, estivo, ed è anche lunedì. Diciamo una combinazione non proprio perfetta. Per quanto riguarda la chiusura di questo mese, c'è un termine che sta a significare, che spiega perfettamente quello che noi proviamo quando finisce un mese così importante, e si chiama August Blues, cioè questa malinconia che arriva proprio dalla seconda metà del mese fino alla fine di questo mese, quando le vacanze magari sono terminate, quando iniziamo a pensare già a quello che accadrà domani, quindi l'inizio di settembre. Per molti rientro al lavoro, sveglie, traffico, impegni, quella sensazione che il periodo più leggero dell'anno sia scivolato via. Il paradosso è che così rischiamo di rovinarci anche i giorni che abbiamo ancora davanti, perché ricordiamoci, l'estate non finisce con la chiusura di agosto, ma ci sono un po' di giorni anche per quanto riguarda il mese di settembre. Però la maggior parte delle persone prende le ferie proprio a luglio, ad agosto sono poche quelle che le prendono a settembre, quindi automaticamente riparte subito la giostra, riparte subito questo circolo vizioso che riguarda la nostra quotidianità. Cos'è che consigliano di fare gli studiosi? Il mese di settembre è un mese molto bello, non simile ad agosto, ma può avere anche delle facce diverse, anche più belle, perché non c'è l'overtourism, c'è meno gente in giro. Se siamo in delle località marittime, c'è anche meno gente sulle spiagge. Quindi bisogna vivere bene anche questo mese e non farsi travolgere da questo August Blues.
2: In ogni istante, in ogni momento, una canzone scandisce il tuo tempo. Radio Cafè, la Roma della buona.

all'interno di The Mag, del nostro consueto viaggio di tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Ovviamente non manca la musica. Adesso c'è lo Special Free, 3 successi senza interruzioni.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Facciamo un gioco, cari amici. Pensate per un attimo al posto in cui andavate in vacanza da piccoli. Magari ricordate ancora il bar, la spiaggia, una strada, perfino un odore particolare, no? Ci sono quei luoghi che hanno un odore tutto loro, che resta dentro di noi e ci riporta immediatamente indietro nel tempo. E se la prossima vacanza fosse proprio lì, anche se non è un posto super gettonato, questa è stata una delle tendenze usate da tante persone italiane proprio per l'estate 2026. Tra poco ne capiamo meglio, ecco, capiamo perché abbiamo questa voglia di tornare indietro nel tempo, tornare nei posti che frequentavamo quando eravamo piccoli.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema!

0: dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie.
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Ehi, hey Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre!
9: Quest'estate...
10: È un dinosauro, quello!
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
18: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso... Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
17: Ali.
18: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
19: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
20: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
21: Penso che non sia semplicemente una macchina.
19: Può un vuoto essere colmato?
22: Rimandalo indietro.
23: Te lo fa ricordare ogni giorno.
19: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
21: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
19: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
24: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

C'è un trend, cari amici di The Mag, che è stato portato avanti da tante persone per quest'estate 2026, riguarda dei viaggi ma soprattutto delle località. Partiamo dal nome, perché ormai si dà un nome a qualsiasi cosa. Questo trend si chiama déjà vu, praticamente consiste nel tornare nei luoghi legati alle vacanze dell'infanzia. Quando eravamo piccoli viaggiavamo con i nostri genitori, andavamo in questi posti molto semplici, magari piccoli borghi, piccole spiagge, che hanno avuto un ruolo importante, fondamentale per la nostra crescita. Secondo un'indagine che è stata condotta su oltre 3.000 viaggiatori, il 73% è interessato a esperienze capaci di riconnetterli con il proprio passato. Tra la generazione Z e millennials la percentuale, pensate, arriva addirittura all'82%. E non si torna necessariamente perché quella sia la destinazione più bella del mondo, che sia un luogo super gettonato, super instagrammabile. Si torna per vedere cosa è rimasto, soprattutto per capire quanto siamo cambiati noi, non solo il luogo, anche la percezione che abbiamo di determinate cose. Uno scoglio che magari ci sembrava enorme, una spiaggia che ci sembrava enorme quando eravamo piccoli, diventando adulti può avere un sapore totalmente diverso. Questa cosa è molto romantica, ecco perché sta andando avanti questa nuova tipologia di viaggio, che io approvo veramente tanto. È un bel viaggio anche farsi una gita fuori porta, quei 2-3 giorni, portare i figli magari nei luoghi dove tu sei cresciuto, è una cosa molto bella.

Siete mai andati in un posto all you can eat? Potete mangiare tutto quello che volete in base al prezzo che c'è scritto, un prezzo fisso. Quando si pensa all'all you can eat, subito immaginiamo il sushi. Ci sono però altre persone, altri imprenditori che hanno deciso di fare l'all you can eat di qualcos'altro che è perfetto per questo periodo, ed è il gelato. Ne parliamo tra poco.

sta facendo parlare sui social una formula di vendita del gelato completamente diversa da quella che abbiamo sempre visto in tutte le gelaterie d'Italia. Tu vai, scegli cono, coppetta, grande, piccolo, 3, 4, 5, 6 gusti e poi paghi quell'unico gelato. Invece adesso si sta pensando anche all'all you can eat, si paga un prezzo fisso e si può chiedere più volte il gelato che abbiamo deciso tra quelli base, e poi le condizioni cambiano a seconda del locale che si sceglie, perché ci sono comunque diverse tipologie di all you can eat che viene proposto. Questa idea funziona perché trasforma una cosa semplicissima in una piccola sfida, cioè non stai comprando soltanto un cono, inevitabilmente cominci anche a chiederti quanto gelato riesco realmente a mangiare, un po' come quando si va all'all you can eat del sushi, quanto sushi riesco a mangiare, riesco a superare la quota di 25,90€, 30€ che c'è scritta sul menù. È una sfida con noi stessi, una cosa che appunto si è fatta con altri alimenti, mai con il gelato. Siamo tutti golosi, soprattutto in questo periodo con le temperature alte, ne abbiamo bisogno, e quindi bene, un'ottima iniziativa che è partita dall'Italia e si può vedere in giro per varie regioni.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio come sempre tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, 1° di settembre. Vi aspetto, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito... Per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Radio
4: Gaffè. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
13: Mi sento fortunata.
14: Il premio Oscar Angelina Jolie?
15: Ho il risultato della sua biopsia.
14: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
16: Non so come dirlo a mia figlia.
17: Metta la sua vita in pausa per un po'.
14: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
18: Non gliela daremo vinta.
14: Couture dal 26 agosto al cinema.
19: Ehi, hey Bugs!
1: Che succede, amico?
19: Parla del film!
1: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
19: E adesso?
1: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
19: Due biglietti e 8 popcorn!
1: Esagerato come sempre.
7: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
13: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
13: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
13: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
8: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
0: Penso che non sia semplicemente una macchina.
8: Può un vuoto essere colmato.
19: Rimandalo indietro.
4: Te lo fa ricordare ogni giorno.
8: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
0: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
8: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. La musica che ami da sempre è solo qui, Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Radio
5: Gazzè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben trovati all'ascolto. Sul tratto Venezia-Padova dell'A4 segnaliamo code tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Raccomandiamo attenzione, in questo stesso tratto viene inoltre segnalato un veicolo fermo. Andiamo ora sulla tangenziale di Mestre, qui per traffico intenso, incolonnamenti tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La sparatoria a un rave party in Svizzera in cui è morta una ragazza italiana. Si cerca ancora chi ha sparato, mentre non c'è ancora una pista precisa sul movente dell'attacco. Sentiamo Laura Supino.
1: Indagini a tutto campo in Svizzera per catturare chi ha sparato nella notte tra sabato e domenica nell'affollatissimo rave party di Arau nel nord del paese, uccidendo una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in provincia di Teramo. La giovane si era trasferita da un mese nel paese elvetico e lavorava come cameriera. Due ragazzi italiani anche tra i 5 feriti, tutti tra i 24 e i 27 anni. Le loro condizioni non sarebbero gravi e i due connazionali sono già rientrati a casa. Gli spari verso le 3 della notte, quando alcuni giovani stavano ancora ballando e altri stavano lasciando l'area, e molti all'inizio hanno pensato a dei fuochi d'artificio per la chiusura dell'happening. Non è ancora chiaro se a sparare sia stata una sola persona. I bossoli rinvenuti sono riconducibili almeno a due armi diverse. Al momento gli investigatori svizzeri sono cauti sul movente e si muovono su tre piste: una sparatoria indiscriminata, un atto riconducibile ad attività criminali di natura sconosciuta e l'attacco terroristico. Per coadiuvare le indagini, inviata in Svizzera una task force attivata dalla Farnesina. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Meloni, che auspica venga fatta piena luce sulla vicenda.
0: Dopo un mese di pausa, gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira due lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg in un video prodotto con l'intelligenza artificiale. Le forze americane spiegano che l'obiettivo dell'attacco era impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz, circostanza negata dai Pasdaran, che rispondono lanciando diversi missili verso basi statunitensi in Giordania. Quasi tutti sarebbero stati intercettati. È salito a quasi 800 morti e oltre 3.000 dispersi. Il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal, e ancora nessuna notizia di tre connazionali di cui si sono perse le tracce: Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Ed è corsa contro il tempo alla caccia dei sopravvissuti. Le autorità nepalesi riferiscono della presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici. La preghiera di Papa Leone nell'Angelus ieri in San Pietro.
2: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
0: E di 8 morti e 17 dispersi, il drammatico bilancio del naufragio di un traghetto passeggeri salpato dall'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Oltre 200 le persone tratte in salvo, arrestati per negligenza il comandante e altri 8 membri dell'equipaggio. Secondo alcuni sopravvissuti, il comandante sarebbe stato tra i primi ad abbandonare la nave che stava iniziando a imbarcare acqua. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive da Cuba Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle e giornalista ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato venerdì scorso. In arrivo un'equipe di specialisti del Policlinico Gemelli. Le sue condizioni non sarebbero ancora compatibili con un trasferimento aereo nel nostro paese. Bipartisan i messaggi di solidarietà, per lui anche una telefonata col ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione. Infine lo sport. Stecca Massimiliano Allegri nella prima uscita al Maradona sulla panchina del Napoli. Il Como di Fabregas batte 2-0 gli azzurri. Vincono anche Inter e Lazio, entrambe a punteggio pieno dopo due giornate. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Non certo il migliore dei debutti possibili, quello di Massimiliano Allegri al timone del Napoli nel tempio del Maradona. Non bastasse il KO, ancor più duro da mandar giù, perché a far festa è il Como del nemico Fabregas. In formato Champions, al botta e risposta Baturina Højlund, il 2-1 l'Ariano è griffato Duvikas. Non accampa scuse il tecnico degli azzurri.
4: Siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa. Sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare il risultato, ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi e capire certi momenti della partita.
3: Vince ma senza brillare granché l'Inter scudettata a Cagliari, 1-0 firmato Çalhanoğlu. Stesso score per la Lazio all'Olimpico col Genoa, secondo gol da 3 punti di Frattesi e Gattuso fa 2-2 come Inter, Milan e Juve. E stasera Monday Night della seconda giornata alle 18.30 Lecce-Roma, giallorossi scatenati sul mercato, arrivati Balerdi e De Roon. Alle 20.45 Atalanta-Bologna.
0: Infine la MotoGP ad Aragon in Spagna, dopo la sprint l'idolo locale Marc Marquez domina anche la gara lunga precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dalla fuoriclasse della Ducati che riduce così a 19 punti il distacco dal leader iridato Martin Quinto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Scendi letto e caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando

0: Radio Café, il est 9h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
3: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Radio Gazzè.
12: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sull'A4 Venezia-Padova segnaliamo code tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Raccomandiamo attenzione su questo stesso tratto, viene segnalato un veicolo fermo. Andiamo ora sulla tangenziale di Mestre, qui per traffico intenso in colonnamenti in direzione Trieste tra il Terraglio e il bivio per la A27. Per lo stesso motivo rallentamenti con code vengono segnalati sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
14: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Un radio caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

0: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.
1: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 9h58.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si riaccende il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha attaccato nei giorni scorsi l'isola di Larak, distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran. Missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. La ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare i listini petroliferi con incrementi intorno al 3%, ma almeno per ora non si ripercuotono granché sulle borse. Contrastate le aperture in Europa, in linea con gli andamenti in Asia, in frazionale rialzo dopo i primi scambi, piazza affari. E oggi e domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Bishkek in Kyrgyzstan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà tra gli altri gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. E la diplomazia sembra in anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi energetici russi. 2 morti e 16 feriti nel raid di ieri su Belgorod. Il sito Axios fa sapere intanto che nella missione di una settimana fa in Russia il capo della CIA Radcliffe avrebbe proposto un vertice tra Trump, Putin e Zelensky per porre fine al conflitto. Potrà aversi solo per la firma di un accordo raggiunto, replica il Cremlino. Ancora nessuna rivendicazione né alcun esito delle ricerche di chi ha aperto il fuoco nella notte di ieri in un rave party ad Aarau, nel nord della Svizzera, causando la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atria, nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movimento terroristico, ma anche il gesto sconsiderato di un folle. E dai proiettili rinvenuti si ipotizza che a sparare sia stata più di una persona. Infine un cenno alla Serie B di calcio. Il Palermo e il Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica a punteggio pieno dopo 2 giornate. I rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Pisa Catanzaro 2-1 e Benevento su Tirol 1-1 gli altri risultati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso si registrano code tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina lo svincolo di Montebello sarà chiuso in entrata in direzione Milano. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie della ascolto e fate buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h01. L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Radio
5: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso si registrano code tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina lo svincolo di Montebello sarà chiuso in entrata in direzione Milano. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè. Radio Caffè. L'aroma della buona musica.
1: Barry
2: Buongiorno.
3: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
4: Dovreste chiederglielo.
3: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
5: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
6: Vattene da questo studio.
7: Signori, buongiorno. Lunedì 31 agosto, siamo ancora in agosto, ma solo per oggi, e il caldo rimane, ma noi siamo qui per il nostro macchiatone dalle 11 alle 13 regolare per tutta la settimana, tranne il sabato, lì dalle 8 alle 10.
0: Il macchiatone.
8: You know, you make me feel so good inside.

qualche titolo dai giornali che avete già sentito stamattina presto. Spari sul rave, ucciso un italiano, lo riporta il Corriere della Sera. E poi affonda un traghetto, il capitano fugge. Queste sono le due fotonotizie. Islanda vince il no, la Unione Europea non attrae più, poi Pontelli avrà le sue da dire stamattina qui da noi, in Sassonia, dove i neri di AFD possono ribaltare la Germania. Vediamo la stampa, no? All'Europa, il voto dell'Islanda spiazza Bruxelles. Non se l'aspettavano, effettivamente. Di Battista, ce la metto tutta e vi preparo un bel reportage. Beh, meno male che sta meglio. Sul Fatto lo riportano questa notizia. Ucraina, ipotesi vertice, drone ferisce un italiano, il resto del Carlino. E poi avanti. Il giornale, l'annuncio di 007, così gli immigrati sfregiano l'Europa, lo scrive La Verità. L'assessore del Friuli affida senza gara al socio del figlio il concerto di Bocelli da 3 milioni senza gara. Occhio che queste cose non si possono fare. Il resto lo vediamo dopo.

0: di Radio Caffè. Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.
1: One ticket, please. Love and mercy, everybody.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: In Liguria, Genova, i balneari alzano la voce, regole chiare, lo scrive insomma Repubblica di Genova, sparatoie a reparti, lo riporta anche Il Secolo, sono i giornali della zona, noi andiamo a vederli un po' in giro così. Puglia, il quotidiano di Lecce, le due leader e la sfida a sud, ora segnali, record di Giorgia, la Gazzetta del Mezzogiorno, e poi le Marche. Sulle Marche non c'è un granché oggi, andrei più che altro a vedere magari la Sicilia. La Sicilia, Gazzetta del Sud, i casi Rannucci e Vannacci incendiano il clima politico, il giornale di Sicilia, incendi, brucia mezza Sicilia. Noi abbiamo visto anche altre cose qui poi, tra le altre regioni, altri fatti dove ci sono incendi particolari. In Toscana invece il Tirreno torna la notte di Calafuria, ma il pericolo corre sul Romito, e carburanti, il caso Malta non è isolato, riforniamo altri che fanno pagare meno, e poi Ucraina, ipotesi vertice, drone ferisce in italiano, tre giornali diciamo che più si leggono in Toscana. Il Tirreno muore dopo l'incidente, denunciati Comune e ASL. Questi sono fatti che di solito noi trattiamo con l'avvocato Nicola Todeschini, e ben lo sapete, e però vorrei andare a vedere anche un altro giornale, possiamo magari vedere in Trentino Alto Adige che cosa si dice, domenica tragica sulle strade e poi cade per 30 metri e muore. Questi incidenti continuano regolarmente, ogni giorno noi ne leggiamo qualcuno.
1: Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Tell me quando, quando, quando.

la rabbia è un'emozione che fa bene o è un'emozione che fa male? Di questo parleremo con Serenella Salomoni questa mattina. Insomma, a chi non è mai venuta una rabbia fotonica? Capita, no? Di incazzarsi, di arrabbiarsi, di avere... Poi dipende se è una questione di coppia, una questione di lavoro, una questione di amicizia, altre cose. Fatto sta che la rabbia fa male, dicono, ma potrebbe anche far bene. Sentiremo Serenella, rimanete con noi.

0: Serenella, buongiorno. Buongiorno a Serenella Salomoni, bentornata. Bentornata Serenella, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno carissimi.
0: Allora, Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia. Oggi parliamo di rabbia. La rabbia è un'emozione che fa bene o che fa male? Bella domanda.
1: Già, bella domanda, perché come hai detto giustamente tu, la rabbia è un'emozione ed è un'emozione primaria, è potente e spesso viene anche fatta male o fraintesa, quindi noi dobbiamo cercare tanto il linguaggio che poi è della rabbia, perché noi parliamo tanto di linguaggio dell'amore, però esiste anche quello della rabbia, è molto conoscere qual è quello che usiamo noi, perché se è vero che la rabbia è un'emozione primaria, è importante e funzionale quanto la paura, la gioia, questi altri, diciamo, queste altre emozioni primarie. È altrettanto vero che la società ci ha educato a soffocarla, no? Considerarla pericolosa, inadeguata. Ci sono vari tipi di rabbia, è importante che noi sappiamo e conosciamo che esistono, perché c'è la rabbia esplosiva quando noi perdiamo facilmente le staffe, sai, urliamo, alziamo la voce, poi c'è quella passiva aggressiva quando lanciamo le frecciatine, sbattiamo le porte e, come avevo detto anche l'altra volta, ci chiudiamo in un silenzio. C'è la rabbia che viene chiamata repressa, dove potresti aver imparato a non usarlo, non ti arrabbi mai, però non sa neanche bene provarla, perché può anche trasformarsi in sintomi fisici, ansia, disagio, insonnia, specialmente in disturbi psicosomatici. Poi c'è quella che è la rabbia vendicativa, colpisci dopo a freddo, ti ricordi ogni dettaglio, ogni torto subito e cerchi di restituirlo, tendi a restituirlo. Questo finisce per consumare prima te stesso e poi anche l'altro, no?
0: Certo.
1: Poi può esserci anche quella cronica, no? Tutto diventa motivo di rabbia,
0: sì,
1: di attrito,
0: sì,
1: sempre
0: cosa.
1: Tutto,
0: va
1: qualsiasi
0: bene,
1: cosa.
0: Niente.
1: Sì. La rabbia deve essere trasformata in una forza, perché potresti usarla bene, noi siamo stati educati a sentire e a regolare questa emozione, però imparare a farlo è appunto quello che dobbiamo fare, imparare a regolarne l'intensità, perché la rabbia può aiutarci anche a superare delle ingiustizie, a superare degli ostacoli.
0: Bene, io sto segnando. A posto, grazie. Buona giornata.
1: Ciao,
0: a presto,
1: buona
0: ciao.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 12h04.
2: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ostilità nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane nelle ore scorse hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minaccia la distruzione di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi americane in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo il Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie rivoluzionarie informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane, finendo contro le mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani Pezeshkian. Domani il presidente iraniano sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta stamani al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 è stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione, che nello stesso periodo è stato del 21%. Lo evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. I picchi maggiori per il caffè, più 51%, l'olio extravergine a più 47%, gli ortaggi più 39%, in particolare per i pomodori si spende il 45% in più, più 44% per le patate. Tennis clamoroso a New York, esce subito di scena Novak Djokovic, battuto in 5-7 dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupato, il mio fisico sta cedendo, ammette il fuoriclasse. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno e bentrovati. Sulla A4 Brescia-Padova, per materiali dispersi, si registrano code tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano. Inoltre traffico rallentato in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. Segnaliamo fuori competenza sulla A22 di Autobrennero, code per incidente tra Affi e Alavio in entrambe le direzioni. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Andiamo sui giornali del Veneto, vediamo il Gazzettino Veneto, il testo del compromesso sul fine vita e poi carburanti, tre carte anti-rincari, ma c'è una fotonotizia di uno yacht andato a fuoco al largo di Jesolo, l'hanno visto tutti, infatti sui social c'era di tutto perché tutti erano lì presenti, anche il vecchio presidente Zaia e il nuovo presidente hanno pubblicato delle immagini molto particolari, molto suggestive di questo incidente, e comunque salve 10 persone. Straniero, un assunto su tre, lo scrive il Mattino. Montagna, la beffa del fondo, lo scrive il Corriere delle Alpi. Il sì all'altare ai minimi, ma non calano le cause di nullità della sacra lotta, lo scrive il Giornale di Vicenza. E poi il prosecco evita i dazi. Anche qui su Tribuna c'è questa fotonotizia del yacht andato a fuoco. E l'Arena, Piazza Bravi è tata, telecamere accese, scattano le multe. La Nuova, RSA, stangata per le famiglie, anche qui la fotonotizia. E poi, insomma, varie altre notizie. Chi è andato a vedere i fuochi del Cavallino, quelli sincronizzati, molto belli, sabato sera, sa che cosa è successo. Bellissimo, spettacolo fantastico, a parte il fatto che per uscire da lì ci sono volute 3 ore di coda, più l'inquinamento, più tutto, ma la cosa particolare è che non c'era una che fosse una pattuglia di polizia locale a regolare il traffico. Insomma, gli utenti si sono arrangiati. Finiti i fuochi alle 10:30, 10:45, poi insomma prima delle 3 nessuno è riuscito a rientrare a casa, ma si parla di gente che abitava a Mestre e mica in America. Comunque è andata così, bello bello bello, a parte tutto, bello. E noi andiamo avanti, dovevo dirvela questa, non potevo stare zitto, ve l'ho detta anche perché è vera.

0: compagna ideale, sempre.
1: Ancora buongiorno ai nostri amici del Macchiatone. Noi ci ritroviamo regolarmente sempre dalle 11 alle 13 qui su Radio Caffè. Oggi parleremo del paradosso europeo e lo faremo con Francesco Pontelli e sentirete che cosa ha da dire su una cosa che così lui analizza come sempre, come fa nel suo stile. Naturalmente sapete che ne ha per tutti, ma lo ascoltiamo, sentiamo che cosa ci deve dire. Intanto la bella musica di Radio Caffè e del Macchiatone è sempre qui.

0: Il paradosso europeo, dunque, secondo Francesco Pontelli, che torna con noi questa mattina. Buongiorno e bentornato. Sentiamo che cosa vuol dire il paradosso europeo. Intanto buongiorno Francesco Pontelli, bentornato.
1: Buongiorno Barry, buongiorno ai tuoi ascoltatori.
0: Allora, questo tema
1: effettivamente
0: sì.
1: L'Unione Europea ci ha fornito due fatti decisamente paradossali negli ultimi giorni.
0: Sì.
1: Il primo, quello decisamente più grave, è il discorso di Ursula von der Leyen, la quale ha indicato nel risparmio dei cittadini, ha individuato un fattore di pigrizia.
0: Ah, hai capito.
1: Come se i depositi, anche fermi nel conto corrente, non avessero alcuna funzione nel sistema bancario.
0: Ok.
1: Quando invece questi forniscono la garanzia per i prestiti che il sistema bancario dà alle imprese e di conseguenza per creare sviluppo economico.
0: Però
1: purtroppo Ursula von der Leyen si dimostra ancora una volta la peggiore di tutte le cariche istituzionali europee.
0: Sappiamo che lei,
1: in quanto ora sapendo, dopo aver condotto l'Unione Europea in questa situazione disastrosa, economica, politica e sociale, non dimentichiamo il referendum negativo dell'Islanda, di conseguenza non riuscendo più a produrre ricchezza in quanto si è abbracciata alla deriva ideologica ambientalista, ora per finanziare il proprio delirio vuole appropriarsi dei risparmi, o meglio vorrebbe che gli investitori privati investissero nei titoli europei. Esiste poi un secondo fatto paradossale, questo è un po' più leggero. La nascita di questo think tank promosso da Mario Draghi, che avrebbe il compito di fornire le soluzioni alla crisi europea e pertanto per cominciare per aumentare la produttività delle imprese e di conseguenza evitare la loro chiusura o la loro delocalizzazione.
0: E quindi adesso
1: che il fatto che Mario Draghi abbia scelto come sede della propria associazione Ginevra e la Svizzera dimostra come la situazione delle imprese lui stesso la confermi con la scelta di una delocalizzazione intellettuale appunto in Svizzera. La crisi culturale in ambito europeo viene confermata proprio da questi due personaggi, Mario Draghi e Ursula von der Leyen.
0: Sappiamo che comunque Pontelli quando parla di queste cose ne ha per tutti e quindi ne ha anche per loro. Poi naturalmente è logico che noi faremo delle valutazioni. Intanto grazie per essere stato con noi e buona giornata.
1: Buona giornata a te e ai tuoi radioascoltatori.

Una chiacchierata la facciamo anche di economia, anche se abbiamo già sentito lo sfogo di Pontelli. Per tutelarsi contro la falsificazione di video e voce e due strade amministrative, GDPR e la IACT, una civile articolata in inibitori e risarcimenti, una penale, poker di tutele contro i deepfake. Due strade amministrative. Sarà interessante capire come funzionano, naturalmente sono cose molto tecniche, ce le possiamo magari in futuro far spiegare da qualche esperto. Poi il carrello della spesa scrive: sole 24 ore in 5 anni, rincari del 30%, olio e caffè record. Così, due notizie d'economia vanno sempre bene e tra poco i saluti.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Grazie per essere stati con noi anche oggi, lunedì 31 agosto, e da domani saremo in settembre. Amici cari, l'estate, quando arriva settembre, dice è finita. Eh sì, è quasi finita. Poi naturalmente valuteremo tutto il resto. Intanto rimanete con Radio Caffè, che ha la musica più bella che c'è tutto il giorno e anche la notte. Ciao da Barry Mason, che sia per voi una bellissima giornata di felicità.

0: Radio Café, il est 12h58. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita. Radio
2: Café. Viaggiando. Info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Partiamo dal tratto Venezia-Trieste della 4, dove si rallenta a causa di un mezzo in panne tra il bivio per l'A28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Sulla carreggiata opposta accude per traffico intenso la barriera di Trieste-Lisert. Segnaliamo fuori competenza sulla A22 Brennero-Modena di competenza di Autobrennero, lunghe code per incidente tra Verona Nord e Alavio in direzione del confine di Stato. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ostilità nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane nelle ore scorse hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minaccia la distruzione di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi americane in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo il Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie rivoluzionarie informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane, finendo contro le mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani Pezeshkian. Domani il presidente iraniano sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta stamani al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson, la diagnosi già nel 2020. È stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione, che nello stesso periodo è stato del 21%. Lo evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. I picchi maggiori per il caffè più 51%, l'olio extravergine a più 47%, gli ortaggi più 39%, in particolare per i pomodori si spende il 45% in più, più 44% per le patate. Tennis clamoroso a New York, esce subito di scena Novak Djokovic, battuto in 5-7 dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupato, il mio fisico sta cedendo, ammette il fuoriclasse. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Cafè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz. Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nicola.

0: Radio Café, il est 14h, 1.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Massimo Righetto. Lo scorso fine settimana i carabinieri della compagnia di Abano Terme hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio che, disposto dal comando provinciale di Padova, mirava tra l'altro a contrastare il mancato rispetto delle norme del codice della strada, in particolare lungo le principali arterie per i colli e nei relativi parcheggi, aree di sosta e luoghi di ritrovo di automobilisti e motociclisti. Soltanto nella giornata di ieri e nel solo centro di Teolo Alta sono state sanzionate 9 persone tra motociclisti e automobilisti, con uno di questi ultimi deferito alla Procura della Repubblica di Padova per oltraggio e minaccia. La Polizia di Padova continua l'attività di prevenzione e contrasto alle truffe ai danni di anziani. Arrestato nella serata del 28 agosto all'interno della stazione ferroviaria di Padova un 20enne cittadino polacco che nel tardo pomeriggio aveva perpetrato una truffa ai danni di una 85enne di Rovigo con la tecnica del finto medico, facendo credere alla vittima che il figlio, in fin di vita, aveva bisogno di urgenti cure mediche per un costo di 40.000 euro. Di fronte alla paura mostrata dall'anziana e alla mancanza di denaro contante, la donna veniva convinta a consegnare tutti i gioielli che aveva in casa di un valore complessivo di oltre 15.000 euro. Il ventenne è stato bloccato dai poliziotti della squadra mobile di Padova all'interno della stazione di Padova nel corso di un mirato servizio, dopo che era stato notato entrare in maniera sospetta nella stazione e tentare di acquistare un biglietto ferroviario per lasciare la città. È tutto per questa edizione, ci risentiamo alle prossime. Buona continuazione su Radio Caffè.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.
0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A4 Brescia-Padova per traffico intenso si registrano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. E sempre sulla A4 Brescia-Padova vi anticipiamo che per lavori a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso in entrata lo svincolo di Montebello in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

5.3 e con Radio Digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la Radio Digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita. Radio Café.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ostilità nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane nelle ore scorse hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minaccia la distruzione di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi americane in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo il Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie rivoluzionarie informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane, finendo contro le mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani Pezeshkian. Domani il presidente iraniano sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta stamani al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 è stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione, che nello stesso periodo è stato del 21%. Lo evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. I picchi maggiori per il caffè, più 51%, l'olio extravergine a più 47%, gli ortaggi più 39%, in particolare per i pomodori si spende il 45% in più, più 44% per le patate. Tennis clamoroso a New York, esce subito di scena Novak Djokovic, battuto in 5 set dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupato, il mio fisico sta cedendo, ammette il fuoriclasse. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Prestare attenzione sulla A4 Venezia Trieste, è segnalato un veicolo in avaria tra Villesse e Re di Puglia in direzione Trieste. Vi ricordiamo che dalle ore 22 di stasera alle ore 6 di domani mattina, 1 settembre, sulla Brescia-Padova l'entrata di Montebello rimarrà chiusa al traffico per lavori. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La Roma della buona musica.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Prestare attenzione sulla A4 Venezia-Trieste, è segnalato un veicolo in avaria tra Villesse e Redipuglia in direzione Trieste. Vi ricordiamo che dalle ore 22 di stasera alle ore 6 di domani mattina 1 settembre sulla Brescia-Padova l'entrata di Montebello rimarrà chiusa al traffico per lavori. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, il est 17h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita. Radio
2: Café. Aspetta un attimo. Radio Café

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Bentrovati con l'informazione locale di Radio Cafè. Cade a terra e muore ciclista stroncato da un infarto, inutili i soccorsi. È successo oggi 31 agosto a Monselice. Gli agenti intervenuti tempestivamente hanno provato a rianimarlo, ma l'uomo di 61 anni, Roberto Polloni di Abano Terme, non si è più ripreso. A tradirlo è stato un improvviso arresto cardiocircolatorio. Morbo di Parkinson, dall'Università di Padova una nuova scoperta sui neuroni. Allo studio sulla proteina LRRK2 ha partecipato anche Elisa Greggio, docente di fisiologia al Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova. La ricerca ha portato alla scoperta di una funzione della proteina nella regolazione delle cellule. È tutto per questa edizione, ci risentiamo alle prossime. Buona continuazione su Radio Cafè.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Inoltre, sulla tangenziale di Mestre sono possibili disagi per un mezzo in avaria tra Mirano Dolo e Mira Oriago in direzione Trieste. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera 31 agosto fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Montebello in direzione Milano. Inoltre vi anticipiamo che per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle ore 21.30 di domani martedì 1 settembre alle ore 5.30 del mattino successivo, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio, con Radio Caffè.

Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it. Radio Café.
3: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Gianni Infantino è sempre di più un uomo solo, prima travolto dalla bufera mondiale e poi dalla vicenda legata al tentativo di vendita di una parte dei diritti della Coppa del Mondo a degli investitori privati. A tal proposito l'Italia ribadisce pieno sostegno alla posizione dell'UEFA attraverso il ministro Andrea Bodi, che ha confermato totale identità di vedute con la Federcalcio e Giovanni Malagò, che ha ritirato l'appoggio al numero uno della FIFA in vista delle elezioni del prossimo anno. Ascoltiamo proprio il responsabile del Dicastero dello Sport.
4: D'altro canto la posizione dell'Italia non può che essere quella dell'UEFA. Io mi auguro in ogni caso che il calcio internazionale tra le istituzioni trovi un suo chiarimento e una sua tranquillità della quale abbiamo bisogno tutti, no? Andiamo tutti alla ricerca della tranquillità, qui mi sembra che tutti diamo contributi all'instabilità.
3: Voltiamo pagina. Nella domenica di Serie A si è preso la copertina il Como di Fabregas, capace di sbancare il Maradona rovinando la prima casalinga di Max Allegri sulla panchina del Napoli. Inter e Lazio, entrambe vittoriose 1-0 a Cagliari e con il Genoa, hanno raggiunto a punteggio pieno in classifica Milan e Juventus. In Sardegna, dopo il vantaggio di Çalhanoğlu, tante occasioni sprecate però per i campioni d'Italia, che hanno rischiato grosso nel finale. Ascoltiamo il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, interpellato dal nostro Maurizio Pizzoferrato.
5: Prove di dominio e prove di sofferenza. Avete fatto una partita un po' così.
6: Ma il calcio è questo. Bisogna capire i momenti, bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze e nasce questo tipo di partite. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
3: Stasera doppio posticipo della seconda di Serie A, 18:30, Lecce-Roma, alle 20:45, Atalanta-Bologna. Voltiamo pagina, tennis ancora negli occhi di tutti, il crollo e l'eliminazione di Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In chiave Italia sono tre gli azzurri in campo stasera. Si tratta di Arnaldi, Darder e Berrettini, che se la vedranno rispettivamente contro l'australiano Duckworth, l'inglese Wendell Ken e l'evergreen Wawrinka. Interrotto per pioggia per ben due volte il match tra il nostro Cina e l'americano Mikkelsen. Chiudiamo col basket. L'Italia di Coach Banchi affronta alle 19:30 a Pesaro la Serbia della Stella di Denver, Nikola Jokic. Seconda gara della seconda fase delle qualificazioni mondiali. Entrambe le squadre sono appaiate a pari punti al secondo posto del girone. Gli azzurri torneranno sul parquet nella finestra di fine novembre contro la Turchia e nella rivincita in Serbia. Ed è tutto, buona serata.
7: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, ben trovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Milano. Nella stessa direzione si viaggia inoltre lentamente per lo stesso motivo sulla tangenziale di Mestre tra rotatoria Miranese e Marghera. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera 31 agosto fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Montebello in direzione Milano. Inoltre vi anticipiamo che per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza dalle ore 21:30 di domani martedì 1 settembre alle ore 5:30 del mattino successivo sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
2: Per tutto il giorno.
1: Sempre e solo

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 19h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita. Radio
2: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico particolarmente sostenuto sulla tangenziale di Mestre, code in direzione Trieste tra Marghera e Castellana. In direzione Milano si viaggia lentamente per lo stesso motivo tra rotatoria Milanese e Marghera. Rallentamenti segnalati in direzione Milano sulla A4 Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13. Proseguendo in direzione Milano sulla A4 Brescia-Padova si viaggia lentamente tra Somma Campagna e Desenzano. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera 31 agosto fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Montebello in direzione Milano. Inoltre vi anticipiamo che per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza dalle ore 21.30 di domani martedì 1 settembre alle ore 5.30 del mattino successivo sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Ascolta Radio Caffè ogni momento.

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 20h01.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Caffè.
4: Radio Caffè, local news.
3: Local news.
5: Bentrovati con l'informazione locale di Radio Caffè. Lo scorso fine settimana i carabinieri della compagnia di Abano Terme hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio che, disposto dal comando provinciale di Padova, mirava tra l'altro a contrastare il mancato rispetto delle norme del codice della strada, in particolare lungo le principali arterie per i colli e nei relativi parcheggi, aree di sosta e luoghi di ritrovo di automobilisti e motociclisti. Soltanto nella giornata di ieri e nel solo centro di Teolo Alta sono state sanzionate 9 persone tra motociclisti e automobilisti, con uno di questi ultimi deferito alla Procura della Repubblica di Padova per oltraggio e minaccia. Cade a terra e muore ciclista stroncato da un infarto, inutili i soccorsi. È successo oggi 31 agosto a Monselice. Gli agenti intervenuti tempestivamente hanno provato a rianimarlo, ma l'uomo di 61 anni, Roberto Polloni di Abano Terme, non si è più ripreso. A tradirlo è stato un improvviso arresto cardiocircolatorio. La Polizia di Padova continua l'attività di prevenzione e contrasto alle truffe ai danni di anziani. Arrestato nella serata del 28 agosto all'interno della stazione ferroviaria di Padova un ventenne cittadino polacco che nel tardo pomeriggio aveva perpetrato una truffa ai danni di una 85enne di Rovigo con la tecnica del finto medico, facendo credere alla vittima che il figlio, in fin di vita, aveva bisogno di urgenti cure mediche per un costo di 40.000 euro. Di fronte alla paura mostrata dall'anziano e alla mancanza di denaro contante, la donna veniva convinta a consegnare tutti i gioielli che aveva in casa di un valore complessivo di oltre 15.000 euro. Il ventenne è stato bloccato dai poliziotti della squadra mobile di Padova all'interno della stazione di Padova nel corso di un mirato servizio, dopo che era stato notato entrare in maniera sospetta nella stazione e tentare di acquistare un biglietto ferroviario per lasciare la città. Morbo di Parkinson, dall'Università di Padova una nuova scoperta sui neuroni. Allo studio sulla proteina LRRK2 ha partecipato anche Elisa Greggio, docente di fisiologia al Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova. La ricerca ha portato alla scoperta di una funzione della proteina nella regolazione delle cellule. È tutto per oggi, l'informazione locale tornerà domani alle 14. Buona serata.
4: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, domani pomeriggio alle 14.
6: Radio Caffè.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando lunghe code sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e l'innesto con la A21 in direzione Milano. Inoltre si segnalano incolonnamenti in uscita allo svincolo di Somma Campagna da entrambe le provenienze. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera 31 agosto fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Montebello in direzione Milano. Inoltre vi anticipiamo che per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza dalle ore 21.30 di domani martedì 1 settembre alle ore 5.30 del mattino successivo sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Auriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Jazz.
1: Tutti pronti perché questo è il Jazzofono, Cittadella Jazz Festival 2026. La voce del jazz, con Nicola Ferrauto e Dario Barollo.
2: Eccoci, eccoci amici, quarta e penultima giornata del Cittadella Jazz Festival 2026.
3: E quarta giornata di diretta del Jazzofono di Radio Caffè da Palazzo Pretorio.
2: Tra le magnifiche mura cittadellesi, amici, ben trovati all'ascolto da Nick Ferrauto.
3: E Dario Barollo, saremo con voi anche oggi fino alle 21.
2: E sarà la nostra ultima diretta da Cittadella, dove ci troviamo in provincia di Padova. Ci dispiace molto perché, diciamolo ancora una volta, ci avevamo preso gusto.
3: Sì, e avevamo preso gusto anche al DJ set delle 19 che accompagna i visitatori della mostra fotografica.
2: A proposito, c'è tempo fino a domani per visitarla qui a Palazzo Pretorio.
3: Preziosi scatti jazz a cura di Roberto Cifarelli, Gabriella Piccolo e Massimo Di Vinci.
2: Bene, allora facciamo subito un po' di musica, però attenzione, senza allontanarci dalla fotografia.
3: Musica, poesia e fotografia si fondono in questa meravigliosa canzone di Antonio Carlos Jobim.
2: Beh, si intitola proprio Fotografia e noi l'ascoltiamo cantata da Astrud Gilberto.

0: Stai ascoltando il Jazzofono. Racconti e suoni dal pianeta jazz.
1: Siete sintonizzati su Radio Caffè, sono le 29 minuti primi in diretta da Palazzo Pretorio nel cuore di Cittadella. Abbiamo cominciato con la bossa nova questa sera, Astro Gilberto e Fotografia.
2: Ah, il nostro grande amore per la bossa nova, un genere musicale che trova spesso spazio nelle playlist del jazzofono.
1: E il jazzofono che nel frattempo, anno dopo anno, è diventata una storica trasmissione del palinsesto di Radio Caffè.
2: Va in onda ogni domenica sera dalle 21 alle 22 e si può poi riascoltare in podcast sul portale di Radio Caffè.
1: Eh sì, prendete nota, amici. Siamo anche sul sito radiocaffejazz.it e anche su Mixcloud.
2: Radio Caffè Jazz è il canale musicale curato dal nostro team e offre musica non stop senza interruzioni pubblicitarie.
1: Ecco, quindi prendete nota, radiocaffejazz.it, mi raccomando. Un progetto partito un po' per gioco qualche anno fa, poi diventato un punto di riferimento per tutti gli amanti del jazz.
2: E allora un grazie di cuore ai tanti amici che ci seguono ogni giorno da tutta Italia.
1: Certamente, ma veniamo al concerto di stasera, il grande concerto voce e piano di Rafael Gualazzi.
2: Beh, la buona notizia è che ci sono ancora biglietti disponibili.
1: Sì, avete sentito bene, amici. Potete anche decidere in questo momento di venire in piazza Piero Bon per assistere al suo concerto.
2: Rafael Gualazzi dal vivo a Cittadella tra meno di un'ora e adesso anche in diretta su Radio Caffè con questa canzone scritta da Sergio Caputo che si intitola Bimba, se sapessi.

0: that's bump on the shore.
1: Radio Café, elegante, con ritmo.
2: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Arrivederci a questa sera nella versione di Rafael Gualazzi, un po' più lenta rispetto a quella di Lucio Battisti. Siete sempre all'ascolto del jazzofono su Radio Caffè.
1: Stai ascoltando il jazzofono, la voce del jazz.
2: E allora questa sera in piazza Piero Bon il concerto di Rafael Gualazzi. Non è, attenzione, questo l'ultimo concerto di giornata, perché alle 23.30 anche questa sera c'è Round Midnight.
0: Anche stasera, subito dopo il concerto di piazza Piero Bon, andiamo tutti quanti all'autostazione.
2: Il locale, che è meglio di ogni altro, incarna lo spirito della manifestazione col suo concerto oramai classico dell'orario 23.30.
0: Basta fare 100 metri e dopo Rafael Gualazzi siete subito un altro concerto per giunta gratuito.
2: Oh yes, e anche di alto livello, perché c'è un quartetto davvero notevole stasera. Formazione allora:
0: Leonardo Dalla Corte tastiere, Marco Baldi alla chitarra, Alberto Gatti al basso, Andrea Cecchetto alla batteria.
2: Oh, tra l'altro, con Leo Dalla Corte quest'anno è uscito un album che si intitola New Direction Live at Unisono Studio.
0: E noi anche oggi vogliamo farvelo ascoltare, certo, qui, certo, ora in diretta dal jazzofono di Radio Caffè.
2: Con Dalla Corte qui suonano Rosario Giuliani al sassofono, Max Furian alla batteria e il bassista Federico Malaman.
0: E li ascoltiamo con un classico di Thelonious Monk, si intitola In Walked Bud.

0: Era in World Bud Malaman dalla corte Giuliani Furian.
1: Anche in questo caso, come dicevamo, non è finita qui, vero Dario?
0: Sì, certo, perché domani, martedì 1 settembre, presso la sala consiliare di Villarina, ci sarà la Masterclass Jazz Together.
1: Divisa in due parti, dalle 10 alle 13 e poi dalle 14 alle 17, proprio con loro, Federico Malaman e Leo Dalla Corte.
0: Masterclass dedicata alla musica d'insieme, tra l'altro con ingresso libero.
1: Oh, l'articolata offerta didattica è stata la grande novità di questa sesta edizione di Cittadella Jazz.
0: E ascoltiamo ora un'altra traccia da quest'album New Direction Live at the Unison Studio.
1: Si tratta di una ballad molto bella, tra l'altro a me è piaciuta davvero molto, e allora riecco Malaman, Dalla Corte, Giuliani e Furian con Dream House.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Café, si sente la differenza.

0: Stai ascoltando il Jazzofono, la voce del jazz.
1: I love jazz.
2: Siete collegati con Palazzo Pretorio di Cittadella, da dove Dario Barolo e Nick Ferrauto stanno trasmettendo per voi in diretta qui su Radio Caffè.
3: La quarta puntata di un mini ciclo di quattro puntate speciali del Jazzofono, che è media partner della sesta edizione di Cittadella Jazz Festival.
2: Davvero speciali, hai detto bene Dario, ringraziamo Valerio Galla. Che è il direttore e fondatore del festival e che per il terzo anno consecutivo ci ha voluti nella sua squadra.
3: Grazie Valerio. Veniamo al concerto di domani con gli Electro Dixie.
2: Ah sì, questa è una produzione originale di Insule Lab, la cui prima presentazione risale al 2025 e solo quest'anno però è entrata nel circuito dei festival.
3: Amici, per conoscere gli Electro Dixie bisogna venire domani sera ad ascoltarli qui a Cittadella Jazz.
2: Senza dubbio. Però un momento, adesso facciamo una cosa un po' sui generis. Ascoltiamo Elio e le storie tese.
3: Poi vi spieghiamo perché. Questa è intanto la famosissima canzone mononota. Loro sono Elio e le storie tese.
4: Condurre un'esistenza.

0: anche se l'ultima nota era un'altra nota.
1: Questo è il jazzofono.
2: Beh, portano una ventata di allegria le Storie Tese, che è impossibile ascoltare una loro canzone e senza fare un sorriso, un bel sorriso come quello che abbiamo fatto oggi pomeriggio allorché abbiamo ricevuto questa visita a sorpresa.
3: Sì, perché è passato a trovarci Federico Malamani insieme a Christian Meyer, batterista di Elio Storie Tese e batterista anche degli Electro Dixie, che suoneranno qui al Festival Jazz di Cittadella. E insomma, Christian ci ha fatto un po' di complimenti perché ha detto si è detto felice, insomma, che ci sia un bel programma di jazz alla radio.
2: Sì, complimenti che vanno estesi al nostro editore che ha il coraggio di mandarci in onda.
3: E poi c'è sempre il fatto che non credo che Christian ci abbia mai ascoltato prima, però insomma, complimenti fanno sempre piacere.
2: Certo, torniamo agli Electro Dixie. Completano la formazione Stefano Bagnoli, che è l'altro batterista, poi il tastierista Giuseppe Vitale e, l'hai nominato perché è venuto a trovarci poco fa, Federico Malamann.
3: Quattro musicisti dai curriculum individuali sensazionali, provenienti da storie e stili spesso diversi.
2: Oh, ma che domani sera in piazza Piero Bon daranno vita a una musica che si rifà alla radice dinamica e popolare del jazz dei primi decenni dello scorso secolo.
3: Ma lo farà proponendo un sound originale capace di innestarsi nella contemporaneità.
2: Ed è proprio questo l'aspetto più interessante. Insomma, questo è un concerto che si preannuncia davvero come nessuno. Esperienza intrigante e coinvolgente.
3: Sono molto incuriosito anch'io e direi sì. Che non poteva esserci modo migliore di concludere questo festival Cittadella Jazz 2026.
2: Dario, è riuscito a trovare qualcosa da farci ascoltare? Allora eccoli, amici, gli Electro Dixie.

0: Giacomo Pastorius, Soul Chicken, e abbiamo un ospite in trasmissione.
1: Sì, ce l'aveva promesso e alla fine è venuto a trovarci. L'abbiamo un po' costretto, avrà saltato l'ennesima cena, però amici, ai nostri microfoni è arrivato lui, il direttore fondatore del festival, Valerio Galla. Ciao Valerio, benvenuto in trasmissione.
2: Ciao amici, ben ritrovati, è un piacere essere qui, grazie per avermi invitato.
1: Guarda, siamo così contenti che abbiamo deciso di riservarti due interventi, uno subito prima, uno subito dopo la breve pausa pubblicitaria, ma il primo ci sta molto a cuore perché è sui numeri del festival.
2: Certo,
1: sono numeri molto tecnici, sei
2: sì,
1: pronto?
2: Vai.
1: Allora vogliamo sapere, attenzione, quanti chilometri hai percorso in questi giorni all'interno delle mura cittadellesi?
2: Credo di essere una decina di chilometri.
1: Al giorno.
2: Al giorno. Sì.
1: Quanti chili hai perso in una settimana?
2: Beh, la mia bilancia è in giubileo perché ho perso 1,5 kg.
1: Eccolo lì, vedete, alle volte si diventa matti, basta organizzare un jazz festival per far dieta.
0: E che ci vuole?
1: E che ci vuole?
2: È facile, è facile.
1: E poi, attenzione soprattutto, il numero delle ore di sonno messe insieme in una settimana.
2: Forse arrivo a 16 in una settimana.
1: Attenzione amici, perché dopo faremo anche qualche intervento più serio. Dario, abbiamo ancora spazio per quanto manca? 44, niente. Pausa pubblicitaria. Allora ci sentiamo dopo la barra delle 20:45. Tratteniamo i nostri microfoni Valerio, che ringraziamo ancora, e lo risentiamo tra pochissimo.

0: Ed eccoci amici, siete nuovamente in diretta con il jazzofono di Radio Caffè da Palazzo Pretorio, l'ultima delle quattro puntate in diretta di questo entusiasmante mini ciclo che ha contraddistinto la nostra collaborazione in qualità di media partner con il Cittadella Jazz Festival. Abbiamo con noi il direttore del festival, fondatore della manifestazione, Valerio Galla, che abbiamo trattenuto e che ringraziamo ancora per essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Sei pronto per la tortura delle prossime domande?
1: Sono pronto.
0: Allora, la prima te l'avevo anticipata, io mi posso immaginare che da una parte, anche per i numeri di poco fa, tu sia molto stanco, però anche carico di un'adrenalina della quale poi sentirei la mancanza.
1: Ma probabilmente sì, perché l'adrenalina è quella cosa di cui hai bisogno, poi la maledici, poi la ricerchi, e quindi è così, no? Quella continua tensione come fosse la sinusoide di un suono.
0: Ecco.
1: Ti posso dire che quest'anno ho sentito molto affetto intorno al festival.
0: Bellissimo, sì.
1: E questa è una cosa molto bella.
0: Tangibile proprio.
1: L'ho sentita negli artisti, nelle persone che hanno esposto, negli artisti favolosi, da Roberto Cifarelli, Gabriella Piccolo, la nostra presidente, madrina, Massimo Di Vinci. Ho sentito grande affetto anche dalle istituzioni, perché anche chi si occupa della sicurezza in piazza, penso all'Associazione Nazionale dei Carabinieri di Cittadella piuttosto che la Procittadella, il comune straordinario, si sono tutti prodigati per riuscire a fare una cosa bella.
0: Sì.
1: Il pubblico c'è stato, c'è ancora, abbiamo ancora questa sera, domani, siamo contenti, perché è una cosa che dico sempre, cerchiamo di portare cultura e non solo intrattenimento, e la gente sta rispondendo, quindi ne sono veramente felice. Tra l'altro è anche merito vostro, voglio dire, che ci siete partner da parecchio tempo.
0: È un grande piacere per noi e è un grande orgoglio essere parte di una cosa così bella come questo festival, che stiamo vedendo anche noi proprio crescere. Lo dicevamo anche ieri sera con Gabriella Piccolo Casiraghi ai nostri microfoni, si ha proprio la sensazione di un movimento bello che cresce intorno a una manifestazione che sta facendo proprio un bel percorso, no?
1: Sta facendo un bel percorso. Quest'anno, come avete ampiamente raccontato, ci sono anche le masterclass, perché unire un'azione didattica all'aspetto puramente performativo è davvero arricchente. Volevo proprio ringraziare di cuore il dirigente del liceo Giorgione, la squadra di lavoro che è in alternanza scuola lavoro del liceo Giorgione, perché sono i ragazzi che vedi montare e smontare le recensioni.
0: Bravissimi,
1: sono
0: eccezionali,
1: straordinari, sì, straordinari, sì, sì. Infaticabili, ecco.
0: Sì.
1: Quindi se non fosse per tutte queste persone, vorrei citare Davide Carlesso, se posso.
0: Ma certo,
1: vorrei citare Emanuele Giordani,
0: assolutamente,
1: che sono, oltre a Gabriella, agli amici della biglietteria e ovviamente di Miles, associazione culturale che organizza l'evento, sono presenze senza le quali non sarebbe possibile. E non ultimi gli sponsor, perché è solo nella compartecipazione tra il pubblico e il privato che si possono trovare le risorse per fare le cose, per fare cultura, per fare incontrare le persone dal vivo. Quindi questo, quindi mi sono già impapperato sei volte.
0: No, sei stato bravissimo.
1: Ma perché dormo poco?
0: Infatti, a dire il vero, un po' siamo invidiosi, perché ogni volta che vieni al microfono ci dimostri che sei più bravo di noi. Abbiamo paura che ci porti via il lavoro.
1: Non è vero, vero niente.
2: Certo.
1: Non è vero niente.
0: Ascolta, sì, sì, ci sono ancora delle cose belle da vedere. E hai parlato delle masterclass.
1: Sì.
0: E ce n'è stata una che ha avuto un buon riscontro oggi pomeriggio con, mi pare, una trentina di partecipanti.
1: Ma certo,
0: no?
1: Era la masterclass di Christian Meyer, che si svilupperà domani poi con un concerto pazzesco, la presenza di Christian al Festival Jazz di Cittadella. L'ultima volta era stata 5 anni fa con il Trio Bobo, un concerto memorabile, e domani sera si esibiranno con gli Electro Dixie, una produzione originale di Insule Lab, con Stefano Bagnoli, Giuseppe Vitale e Federico Malaman, il nostrano incredibile Federico.
2: Sì, che ha un record al Festival di Cittadella 2026,
0: Sì.
2: È quello che ha suonato di più.
0: Beh,
2: nemmeno Valerio Galla ha suonato così tanto.
1: Un artista così, come facciamo a non farlo suonare?
0: Sì.
1: Lo strano amico del festival, incredibilmente grandioso.
0: Davvero, davvero. Ci sono ancora due masterclass, vero?
1: Ci sono ancora, ce ne sono ancora due. Una domani proprio con Federico Malaman e con Leonardo Dalla Corte. E poi dal 2 al 4 di settembre ci sarà Samba Percussioni per Tutti, un progetto del Liceo Giorgione, organizzato e sviluppato su un progetto ministeriale, aperto ai giovani sia del liceo che degli istituti comprensivi della provincia.
0: Grazie, questo non l'avevamo ancora detto in trasmissione. Ringraziamo tantissimo Valerio Galla per essere venuto ai nostri microfoni.
2: Grazie.
0: Sappiamo che hai i minuti contati e per cui questi 10 minuti sono preziosissimi. Grazie di cuore
1: grazie
0: per essere stato con noi.
1: Grazie, viva Radio Caffè.
0: Evviva, okay. grazie.
2: Facciamo un po' di musica prima dei saluti e ringraziamenti in ordine sparso. Adesso cercherò io di non prendere una papera nel presentare questo pezzo di John Hendrix che si intitola I'll Bet You Find I'll Never Find You.
0: Sei andato benissimo, Dario. Vai.

0: Stai ascoltando il Jazzofono. Racconti e suoni dal pianeta jazz.
1: Ebbene sì, amici, non ci restano che i saluti e un bel po' di ringraziamenti. Un po' li abbiamo già fatti grazie alla presenza di Valerio Galla ai nostri microfoni poco fa, e procediamo con il resto in ordine sparso.
2: Gabriella Piccolo Casiraghi e l'associazione culturale Miles, che del festival è l'organizzatore.
1: Poi la Pro Cittadella e il comune di Cittadella.
2: Tutti gli sponsor anche.
1: Certamente, senza di loro non si fa strada, amici.
2: No.
1: Per l'assistenza tecnica e per i podcast il nostro Paolo Basso.
2: I musicisti che sono venuti a trovarci qui in diretta.
1: Una grande gioia vedere qui far capolino a Palazzo Pretorio. Poi gli altri membri della nostra squadra, che sono Massimo Arpa e Benedetto del Castillo.
2: Poi l'ufficio stampa del festival, Daniele Cecchini.
1: Ah, grande Daniele, il più bravo ufficio stampa del jazz in Italia. Grande supporto per noi e per il nostro lavoro.
2: Certo.
1: Mi pare che abbiamo ricordato tutti e possiamo salutarci, no?
2: Certo.
1: Ci sentiamo tra qualche settimana a ridosso del Padova Jazz Festival, di cui anche quest'anno saremo media partner, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati su Radio Caffè.
2: Grazie per l'ascolto e ciao a tutti da Dario Barollo
1: e anche da Nick Ferrauto. A presto,
2: ciao.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Radio Caffè, il est 21h01.
3: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano il dramma familiare che si è consumato a Roma. Indagini in corso per chiarire la dinamica di quello che appare come un omicidio-suicidio. Morti a colpi d'arma da fuoco, padre, madre e la loro bambina disabile di 5 anni. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Marco Mancini.
4: Si tratterebbe con ogni probabilità di omicidio-suicidio, sebbene i contorni della dinamica non sono ancora del tutto chiari. Sono stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati tutti individuati poco dopo l'ora di pranzo nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco, trovato senza vita anche il cane della famiglia. Sono stati i vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. L'appartamento è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dei magistrati che ora dovranno ricostruire movente e dinamica. La famiglia era seguita dai servizi sociali, ha fatto sapere in serata il quarto municipio di Roma che amministra la zona di Pietralata, teatro di questa tragedia familiare.
3: E a Roma un'altra tragedia familiare: è piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112. È successo in un'abitazione del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. All'arrivo degli agenti la donna, 50 anni, era ancora in vita ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece all'ingresso del palazzo con gli abiti sporchi di sangue. Si ignorano al momento i motivi del tragico gesto. E nell'ampia pagina di cronaca anche il caso di un corriere di 42 anni morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi e la morte è avvenuta nel giorno in cui i suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti, lo ha fatto sapere la Filt CGIL. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Proroga necessaria, secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Immediate le contromisure del governo spagnolo. Il Ministero degli Interni di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia via aerea che per via marittima. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha dichiarato il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare per porre fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi. Lo sport e calcio in copertina, il Como di Fabregas, capace di battere il Napoli sbancando il Maradona. La seconda giornata di Serie A termina stasera con una doppia appendice. Dalle 18.30 in campo Lecce e Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Bologna con gli ospiti alla caccia dei primi punti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
5: Chi di cortomuso ferisce, di cortomuso perisce, verrebbe da dire, guardando il Como dell'architetto Fabregas zittire il Maradona per la prima volta a casa di Max Allegri, fautore di tale filosofia speculativa. Stavolta si fa di necessità virtù in casa l'Ariana, poco spettacolo, meglio vincere. Duvicas spariglia dopo il botta e risposta Baturina Højlund, il tecnico spagnolo non sta nella pelle.
6: Oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli si vince oggi al Como, vanno tutti a casa, è una cosa normale, per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere nel Maradona potrebbe essere una normalità.
5: Ed è stata quella di ieri domenica di Cortomuso anche per Inter e Lazio. Doppio 1-0 a Cagliari, all'Olimpico col Genoa, successi che valgono quota 6 con Milan e Juventus. Aspettando Lecce-Roma, una delle due appendici della seconda di Serie A. L'ultima stasera, ore 20:45, l'Atalanta, salutata la bandiera di Run, aspetta il Bologna di mister tedesco ancora senza punti. Nella Dea, esordio di De Ketelaere nel trio con Raspadori e Scamacca. Rosso-blu con Cambiaghi, Piccoli e Bernardeschi. Arbitro Doveri.
3: Addio a Guido De Maria, regista, disegnatore pubblicitario, si è spento a Modena a 93 anni. Il suo nome è legato a Gulp e Super Gulp.
7: Splash! Gulp!
8: Fumetti in TV!
9: Fumetti in TV!
3: Programmi iconici della televisione italiana degli anni 70 che portarono letteralmente i fumetti in TV con un clamoroso boom di ascolti. Insieme a Bonvi creò il celebre investigatore Nick Carter, firmando poi oltre 1300 spot pubblicitari, tra cui i celebri nanetti della Loac. Negli anni 90 fu anche condirettore del settimanale umoristico Comics.
10: E l'ultimo chiuda la porta.
3: Ed è tutto, buona serata.
11: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Buon lunedì sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando lunghe code sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e l'innesto con la A21 in direzione Milano. Inoltre sulla A4 Venezia-Trieste è segnalato un mezzo in avaria tra l'innesto con la A28 e la Tisana in carreggiata in direzione Trieste. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera 31 agosto fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Montebello in direzione Milano. Inoltre vi anticipiamo che per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle ore 21:30 di domani martedì 1 settembre alle ore 5:30 del mattino successivo, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè. Emozioni e ritmi lontani.

0: per ascoltare Radio Cafè.
1: I just wanna feel real love, feel the home that I live in.
2: Radio Cafè, si sente la differenza.
3: Stai ascoltando Bossa e Caffè, suoni, aromi e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon lunedì sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando lunghe code sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e l'innesto con la A21 in direzione Milano. Inoltre sulla A4 Venezia-Trieste è segnalato un mezzo in avaria tra l'innesto con la A28 e la Tisana in carreggiata in direzione Trieste. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera 31 agosto fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Montebello in direzione Milano. Inoltre vi anticipiamo che per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle ore 21.30 di domani martedì 1 settembre alle ore 5.30 del mattino successivo, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 23h03.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita. Radio
3: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.